0: Piacevi.
1: Piacevi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: Ne facciamo.

0: Un inicio di un'altra, secondo te.
1: Code 2, Adam 21, Route 2415, 5150, David, this is for last 3434 Manti Road.
2: 3 1 0